0: morto in bladi,
1: quasi ai rotali,
0: nei mocca al pip,
1: e l'occa al pip,
0: nei tuesta silver,